0: L'ufficio turistico Amales nell'associazione Lago di Resia. Siamo lieti di dare il benvenuto qua a Purgusio, anche qua nella nostra zona, e speriamo che avete dei giorni molto belli qua, se quando arrivate qua a Purgusio, anche nel tutta nella zona.
1: Benvenuto Alexander qua a Purgusio, sono Caterina dell'associazione turistica e benvenuto al viaggio del radio.
2: Viaggio del radio, das sind wir, die Radioreise, heute mit einem Hauch Italien. Ich wünsche auf jeden Fall buon divertimento.